con la cripta, con le catacombe. Strana aria che atmosfera incredibile tra la leggenda e la realtà. Che momento, indubbiamente è una sensazione strana. Un pizzico di thrilling. Viene ricreato da queste immagini in diretta che ci provengono proprio da queste catacombe.